Lo bada vanu gini. Nume makabo langa niki denge mambia. Ishuti nume alito deva. Okolo gonje. Okolo gombene. Kanerene.